0: lupo, il lupo.
1: Il vado,
0: vada per il lupo, vada per il lupo.
1: Il vado,
2: telefonato qualcuno per il lupo?
1: Il vado,
2: telefonato qualcuno per il lupo?
0: Senti!